0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Buongiorno Easy Rocker, qui è Nino Carollo, sono in questo istante, fammi vedere, sono le 6 e 44 minuti del mattino, ho voglia di fare una gran bella carambata e mi sposto un attimino con il telefono, eccolo qui, ce l'abbiamo, il nostro caro Nico dalla Calabria. Ciao Nico!
1: Ciao Nino, buongiorno a tutti.
0: Senti un po', allora, tu a che ora ti svegli la mattina, giusto così per capire?
1: 5 e mezza.
0: Sono già attivo. È operativo, giustamente. Allora, facciamo una cosa. Adesso dobbiamo fare un saluto particolare a una persona che oltretutto, intanto tu ricordiamo, ci ascolti dalla Calabria e il tuo quartier generale si chiama, non ricordo mai.
1: Allora, io vivo a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria.
0: Sì.
1: E sono di Taranto.
0: E sei di Taranto?
1: E sono di Taranto, sì. E ho un fratello che vive lì da voi.
0: Da noi, beh, diciamo, noi siamo nel nord-est, siamo praticamente a Padova, però vive a Marostica, Marostica, provincia di Vicenza, no, e fa la vigilanza, giusto? Fa la vigilanza.
1: Battistolli, è un ranger.
0: Ah, ok, un ranger, quindi è uno di quelli duri, quelli che portano cose preziose in giro nel mondo.
1: Anche.
0: Allora, senti, lo salutiamo perché giustamente è una specie di carambata questa. Stamattina, no? Un po' una carambata rock and roll. Allora, il tuo caro fratellone si chiama
1: Massimo.
0: Ciao Massimo, saluti dalla Calabria. Saluti dalla Calabria.
1: E ti dico di più, è lui che ha indotto in me il verbo di Easy Rock.
0: Hai capito? Allora ci sta ascoltando sicuramente.
1: Ma sicuramente sì.
0: Ok. Grazie Nico, in bocca al lupo, okay, e salutaci tutta la Calabria. Grazie. Ciao.
1: Easy Rocker. Ciao Dino, grazie. Ciao.
2: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Ogni tanto facciamo le carambate, eh? Uniamo i fratelli distanti tra loro, come il nostro amico Nico e Massimo, antipodi, uno al sud, l'altro al nord. Allora sono le 6:49 minuti, spero come sempre vada tutto bene in qualsiasi latitudine ci state ascoltando. L'importante è che voi siate ben sereni, tranquilli e abbiate questo bel tappeto musicale, molto rock and roll, ed è quello di Radio

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
12: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
9: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

pausa e davvero sorseggiare un altro po' di caffè. Beh, insomma, un titolo così. Erano i Blur su Radio Easy Rock. Tra poco le news, intanto Simple Plan, I'm Just a Kid.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Avete gradito? Lo so, Jimi Hendrix è sempre gradito a qualsiasi ora. Oltretutto, se amate Jimi Hendrix, voglio ricordarvi che il power trio The Nebraska Experience è in tournée. Allora, dove li troviamo? Fammi vedere, c'è una lista qui? Datemi una lista, eccola, la sto cercando. Dunque loro suoneranno, stiamo parlando dei Nebraska Experience, l'11 luglio, quindi sabato, alla Vestena Nova Verona, Vestena Stock Festival. Ecco, se siete interessati al suono di Jimi Hendrix. Intanto abbiamo suonato Jimi, perché oggi è il compleanno, sarebbe il compleanno di John Ronald Mitchell, conosciuto anche come Mitch Mitchell, perché lui va ricordato principalmente per essere stato il batterista all'interno del Jimi Hendrix Experience. Quindi la sua caratteristica, ricordiamo, come la sua virtù, insomma, come batterista, il suo modo di suonare era proprio l'utilizzo di tecniche ritmiche che erano derivate dal jazz, applicate ovviamente al contesto rock di Jimi Hendrix. Quindi tanti auguri ovunque tu sia, Mitch Mitchell. Adesso sentiamo Bruce Springsteen, sono le 7:06, questa è Radio Easy Rock e questa è Glory Days.

Sam Fender nel nostro Bella di Alarm Rock Show di questo giovedì mattina 9 luglio, sono le 7:14 minuti e tra poco aggiorneremo tutti voi sulla situazione riguardante la viabilità. Stay tuned. Radio Easy Rock.

0: Aspetti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di Cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
6: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
5: Elettrovanni, il futuro è oggi.
6: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
10: Subsonica, Skank Anansie, Yngwie Malmsteen,
9: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
10: Vivi l'energia dei grandi palchi!
9: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
11: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
12: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
11: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
12: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
11: Si ringraziano Città di Jesolo,
12: Weber Barbecue Italia,
11: Maxi Supermercati,
12: Formaggi Tomasoni,
11: Polenta Castello,
12: GPL Beifin,
11: Birra Forst,
12: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
13: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
14: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
18: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
17: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
18: Info su coopvolpago.it e sui social.
19: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
20: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
19: È il momento giusto per fare la spesa.
20: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
21: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
22: Radio Easy Rock, viabilità.
23: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati, traffico regolare sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest. In uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso il BBO4 A31, per chi proviene da Venezia si deve mettere in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di missione in tangenziale di Mestre con direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso in uscita lo svincolo verso rotatoria Milanese in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
23: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Dark Liam Gallagher, sono le 7:24 minuti. Qualcuno va in vacanza?
1: Buongiorno, Easy Rocker.
0: Sì.
1: Da Roberto the Fox.
0: Dica.
1: Penultimo giorno prima delle ferie in montagna, in quel dell'Alta Badia. Al fresco, almeno 10 gradi in meno. Che bello, non vedo l'ora. Rock on e forza le Zeppelin.
0: Le Zeppelin? No, aspetta per le Zeppelin, caro The Fox. Aspetta, intanto goditi la vacanza e goditi anche adesso, così come gli altri Easy Rocker che ci stanno ascoltando, godetevi Bryan Adams, è tornato con la nuova canzone, si intitola

Le 7:31 minuti con Alanis Morissette, questa era Head Over Feet su Radio Easy Rock. Gli U2 a settembre festeggeranno il 50° anniversario della loro attività e quindi sono in preparativi, ci sono i preparativi, ci saranno feste, ci saranno uscite di album, di musica nuova. Già insomma ci hanno fatto tante sorprese in questi primi mesi del 2026, hanno fatto uscire due EP. Adesso proprio ieri è uscito, anzi l'altro ieri è uscito un singolo che anticipa questo nuovo album di inediti, appunto in uscita a settembre, giusto così per festeggiare i 50 anni. E allora che dire altro? Sentiamoli, questi sono i nuovi U2 con Street of Dreams.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Wow, GTM. Allora ragazzi, torna il grande evento dell'estate, cioè Vigo Rock tutta birra, 19esima edizione quest'anno, Tutto questo torna dal 17 luglio fino al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle. Ci saranno come sempre stand gastronomici, fiumi di birra e grande musica dal vivo con Radio Easy Rock, media partner ufficiale. Quindi segnate in agenda, 17 1 agosto, tutte grandi serate da vivere, da trascorrere in compagnia con il grande sound rock and roll e non solo. Intanto ricordiamo che per quanto riguarda la prima settimana ci saranno venerdì 17 gli Ubermensch, sabato 18 luglio i Coldplay, Live Play, Coldplay Experience, domenica 19 lo show dei Jackson One e lunedì, attenzione, carica metal con Made in Black, ma attenzione, subito dopo Made in Black ci saranno i nostri Super Paper Cut, la nostra band ambassador, perciò vi aspettiamo soprattutto in quel lunedì 20 luglio. Perché ci saremo anche noi di Radio Easy Rock, ma soprattutto, attenzione, vi faremo qualche bel regalo prima dell'esibizione dei Paper Cut. Perché

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura.

0: e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
9: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
10: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
11: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
12: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock News.
2: È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua. E ieri si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Tra gli esiti, nuovi aiuti per l'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. La Premier Meloni.
3: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
2: Dramma a Treviso, un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto in retromarcia dall'auto guidata dalla nonna. Vana la corsa dei familiari all'ospedale dove è morto poco dopo, disposta l'autopsia. E Michele Mari, il vincitore del premio Strega col romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. La cerimonia ieri in Piazza del Campidoglio a Roma per gli 80 anni della Repubblica. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Dagger e questi erano i Fratellis qui a Radio Easy Rock. Stay tuned, perché ve lo dico, perché a sorpresa possono arrivare regali per voi, per tutti. E allora mi raccomando, memorizzate il nostro numero di WhatsApp,

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, un vero paradiso caraibico tra palme, sabbia bianca, acqua cristallina, relax e divertimento. Qui ogni giornata è su misura per tutti. Aree dedicate ai più piccoli, attrazioni per tutta la famiglia e una zona adrenalinica per chi cerca emozioni forti. A Shark Bay trovi onde e sabbia bianca come una vera spiaggia caraibica, mentre i più coraggiosi possono sfidare Captain Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa. E da quest'anno l'ingresso include anche l'accesso al mini golf tematizzato. Novità anche per i più giovani e per gli amanti della musica ad alto volume. Una nuova area con ombrelloni e gazebi dove vivere l'estate con il ritmo giusto. Caribe Bay, i Caraibi nel cuore di Jesolo. Scopri biglietti, offerte e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. E attenzione, a chi manda ora un messaggio via WhatsApp al nostro 388-893-6699, due ingressi omaggio al Caribe Bay. Radio Easy Rock.

0: torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. PordenoneBluesFestival.it.
1: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
2: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
3: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
2: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
8: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
7: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
8: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
7: Si ringraziano Città di Jesolo,
8: Weber Barbecue Italia,
7: Maxi Supermercati,
8: Formaggi Tomasoni,
7: Polenta Castello,
8: GPL Beifin,
7: Birra Forst,
8: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
10: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre rallentamenti. Sempre per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, in questa direzione code per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
12: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Le 8 e 22 minuti, Radio Easy Rock, abbiamo con noi Valentina, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Che fai di bello, Valentina, a quest'ora?
1: Sto andando a lavorare, purtroppo.
0: Purtroppo, mi dispiace per te, io ti immaginavo così seduta, sdraiata, a casa, in giardino, oppure, non so, lì in piscina.
1: Magari.
0: Dove vivi tu di solito? Dove, in che zona?
1: Io sono di Roncade.
0: Roncade, benissimo, allora Roncade Treviso, giusto?
1: Roncade. Sì, giusto.
0: Ok, allora Valentina, ti do questa bella notizia, giusto così per renderti un po' più positiva la giornata, visto che hai detto purtroppo sto andando al lavoro. Ecco, sappi, ricevi questo bel regalo, sei stata la prima a mandarci il messaggio, ricevi due ingressi omaggio al Caribe Bay di Jesolo e dunque potrai trascorrere una giornata intera in questo enorme parco acquatico e ti divertirai. Pensi di portare qualcuno? Non lo so, il criceto?
1: Penso di andare con la famiglia.
0: Ah, con la famiglia, lo pensavo portarsi qualche amico a quattro zampe o una cosa del genere.
1: No, con la famiglia,
0: sì. Giustamente. Allora divertiti al Caribe Bay.
1: Grazie.
0: E pensaci tanto. Intanto buona giornata di lavoro. Ciao Valentina.
1: Grazie, ciao, ciao.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sono le 8:31 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show, qui è Nino Carollo, Radio Easy Rock. Attenzione, se vi siete persi la puntata di Crosstown Traffic Chaos domenica scorsa, beh, sappiate, oggi è giovedì, c'è la replica dalle 21 alle 23, non perdete questo appuntamento in cui si raccontano storie davvero incredibili riguardanti i vostri beniamini del rock and roll insieme a Claudia Valentini. Questa sera Radio Easy Rock, Crosstown Traffic Chaos, storie inquietanti di anime.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

1972, Take It Easy Eagles, il loro singolo di debutto scritto da Jackson Browne insieme a Glenn Frey, che poi ne è anche cantante, questo grande Glenn Frey. Adesso i Red Hot.

0: momenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
10: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
9: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
10: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
9: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
11: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
14: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
15: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibile!

0: Lì.
1: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
0: Earth, Wind and Fire, Roy Paci, Goran Brekovic, Keanu Reeves and Rockstar.
1: Vivi l'energia dei grandi palchi.
0: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

Sì, buon giovedì 9 luglio Easy Rocker, è mezzogiorno passato da 3 minuti e siamo già entrati nel nostro Vespaghetti Accident. Sono Domi Grande, vi auguro davvero questa buona giornata. Dicono sarà una di quelle più calde, adesso non so se siamo già su quella, diciamo, quella lunghezza d'onda oppure no. Fatto sta, insomma, che la giornata è particolarmente calda, ma vabbè, dai, siamo in piena estate. Invece io vi dico che oggi avrò il piacere, da qui alle 14, di presentarvi non uno, ma due pezzi nuovi. Quello di U2, che aspettavamo sinceramente da un bel po' di tempo, e poi a sorpresa hanno pubblicato il nuovo singolo che anticipa l'album, e poi anche quello dei Green Day, che devo dire, veramente questo un po' ci ha spiazzato, perché non ce l'aspettavamo. Aspettavamo il film, il loro film, ma non ancora canzoni nuove, invece anche quello ve lo presenterò. Ebbene, oltre a questo abbiamo anche un sacco di aggiornamenti, perché il mondo del rock, lo sapete, è sempre bello vivace, per cui non preoccupatevi che avremo tante cose da raccontare da qui appunto alle 14. C'è anche Bryan Adams, eccolo qui.

0: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
4: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
3: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

erano i Ramones alle 12:15 ascoltando Radio Easy Rock con il post concerto dei Foo Fighters. Sono stati domenica in concerto a Milano nell'ambito degli High Days. Ovviamente sono usciti già tantissimi video che sono diventati virali sui social, perché c'erano 65.000 persone a quel concerto, l'unico che hanno fatto in Italia. Allora, che cosa possiamo dire? Io mi sono letta un sacco di recensioni, perché purtroppo non ero al concerto, però avevo un paio di amiche che sono riuscite ad andare, entusiaste, gasatissime e senza voce, perché hanno cantato a squarciagola. Ebbene, hanno fatto 2 ore e mezzo tiratissime con tantissime delle loro canzoni. Hanno un repertorio, lo sappiamo, ben ampio, ma quello che ha colpito tanto è il fatto che Dave Grohl veramente è di una simpatia pazzesca, tanto che ha iniziato scherzando, ha detto: guarda qui, tutti i ragazzi, no, i ragazzi tutti pazzi, in un italiano più che discreto tra l'altro, riferito al pubblico che aveva davanti. C'è da dire che poi Dave Grohl ha anche ricordato, tornando indietro veramente tantissimo nel tempo, quando lui veniva a suonare con un'altra band nel 1988, insomma, pensate che epoca, in alcuni dei club indipendenti che c'erano in giro per l'Italia, per cui lui ha fatto anche un omaggio a dei luoghi storici. Alcuni sono spariti, non esistono più, ma quei club in cui lui aveva suonato, dicendo: l'Italia ha posti dove effettivamente il punk rock ha sempre avuto spazio. E poi vabbè, ha scherzato dicendo qualche altra cosa in italiano, poi si è fermato, ha detto: ragazzi, però cioè, il mio italiano si ferma qui, ok? Grandissimi Foo Fighters, questa è la nuova

prescindere una delle più belle voci che ci siano mai state nel mondo della musica, non dico solo del rock. Ebbene, all'inizio del nostro The Spaghetti Accident vi ho detto: guardate che abbiamo due canzoni nuove da ascoltare, e la prima vi arriva adesso. Green Day, ieri a sorpresa, ti pubblicano praticamente un nuovo singolo. E non solo, hanno anche annunciato la pubblicazione della colonna sonora originale del film Nimrods, quello che parla di loro quando erano all'inizio della carriera e che uscirà nei cinema italiani tra l'11 e il 18 agosto, ok? Segnate, perché secondo me una seratina ce la facciamo al cinema a vedere questo Nimrods. Ebbene, il 31 luglio uscirà questa colonna sonora, che è composta da 30 tracce, 22 brani di repertorio dei Green Day, e poi dentro ci sono un sacco di altre cose inedite, molto molto originali. Ci hanno pensato bene a come confezionare il tutto. E per quanto riguarda il nuovo singolo, preparatevi, perché è davvero strano per i Green Day. Il titolo è I'm Never Gonna R.I.P. a Radio Easy Rock.

Il rock australiano di INXS, qui era il 1990 per Suicide Blonde. Invece volevo ricordarvi che in questi caldi giorni di luglio qui a Radio Easy Rock stiamo giocando già dal mattino presto con Nino Carollo, e insomma appuntamenti gioco ne capitano durante la giornata, per cui mettete da parte il nostro numero di WhatsApp, il 388 893 6699, perché al di là che insomma venga utilizzato per i saluti, graditissimi gli audio, i vocali, le foto. Grazie per la bella foto di una tavolata enorme su nella zona del Montello a Treviso. Ci sono dei nostri ascoltatori che stanno per sedersi lì con il sottofondo di Radio Easy Rock. Ebbene, tutto questo insomma può tornare utile, appunto, il nostro numero poi per giocare, oltre che per questi bei messaggi. Dirty Honey.

0: finalone di Dirty Honey. Rimanete all'ascolto e ascolterete anche Depeche Mode.
1: Ogni sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ma quanto bene ci stanno i Depeche Mode nella nostra giornata in questo giovedì con People Are People. Depeche Mode che hanno avuto 2 anni pazzeschi, insomma un tour lunghissimo, poi c'è stato il passaggio in Italia per ben 2 volte di seguito, insomma un tour veramente fantastico che è diventato anche un film tra l'altro. Ebbene, che cosa stanno facendo adesso? Vacanza, lo hanno anche detto chiaramente, ma questo ancora circa un annetto fa. Però ogni tanto insomma si concedono delle collaborazioni. L'ultima in realtà è stato aver fatto una cover di Universal Soldier per un album di beneficenza che è Help to the War Child. Stiamo parlando di un album a cui hanno veramente partecipato tantissime band, tanti artisti. Il ricavato delle vendite di quest'album è destinato fra l'altro a fornire assistenza ai bambini colpiti dalla guerra, quindi a varie associazioni che si occupano proprio di seguire questi bambini che sono stati profondamente traumatizzati. Quindi ci sta che insomma loro ogni tanto facciano questo tipo di cose, progetti in cui credono e che a noi fanno anche tanto bene. Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

0: allora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
3: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
10: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
9: È il momento giusto per fare la spesa.
10: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

quanto ci scommettete che ci ritroveremo molto presto a parlare di queste fantomatiche date di Roma degli Oasis che ci siamo appena ascoltati con Roll With It. Ci sarà tempo di farlo, adesso andiamo di fretta, tra poco arriva la nostra redazione. Subito invece

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
3: News. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Vallavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Che coraggio che hanno avuto gli Spin Doctors nel 1993 con questa Have You Ever Seen the Rain, che apre anche la terza ora della nostra Highway to Rock. Canzoni che hanno delle storie da raccontare, proprio come accade del resto nel nostro Crosstown Traffic Chaos, che vi ricordo proprio oggi perché effettivamente a partire dalle 21 ci sarà la replica proprio della puntata andata in onda domenica scorsa tra le 21 e le 23. Se ve la siete persa potete appunto riascoltarla questa sera o andare sul nostro sito radioeasyrock.it. Lì naturalmente c'è tutta la sezione podcast e trovate tutto quello che vi siete persi, a partire, perché no, da Radio Easy Rock Live, dal nostro Radio Easy Rock Anthology e, come si diceva, da Crosstown Traffic Chaos. Sai secondo me cosa sta veramente bene in Crosstown Traffic Chaos? I Pink Floyd.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Felix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
10: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
11: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
12: Fino ad esaurimento scorte.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
14: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano lunghe code tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si verificano code tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Billy Squier, The Stroke, qui su Radio Easy Rock. Buon giovedì pomeriggio, cari Easy Rocker. Io spero sinceramente che in questo 9 luglio magari ci stiate ascoltando da qualche località di vacanza. Tanto il rock and roll sta bene ovunque. Chi sicuramente non è stato in vacanza negli ultimi tempi sono i Pretty Reckless, che di solito insomma bazzicano una dimensione per noi forse un po' più aggressiva, quella dell'heavy rock. Però in questo quinto album che hanno pubblicato il 26 giugno e che si chiama Dear God, hanno cercato un pochettino di andare a fare un connubio tra la loro sonorità bella aggressiva, tra il loro heavy rock, e una cosa un pochettino più malinconica, un po' nostalgica. Ora, dire nostalgica per i Pretty Reckless naturalmente non è che proprio si sposa benissimo, però sono le tematiche, perché effettivamente in Dear God parlano di cose piuttosto delicate, lo dice anche il titolo. Questa è la loro About You.

The Blink 182, questa era la loro Adams Song, era il 1999, sapete che hanno annunciato la loro presenza in Italia per il 2027, ha voglia, manca un anno, ma ci sarà modo naturalmente di parlarne. Chi invece se n'è appena andato dal nostro paese sono i Foo Fighters. Dave Grohl dal palco degli iDays ha dimostrato ancora una volta che è vero quello che dice sempre, ovvero la cosa più importante per me, la connessione con il pubblico, e l'ha effettivamente dimostrato. Ha anche raccontato di quando era venuto qui nel 1989, era giovane, aveva circa insomma 20 anni, era arrivato a Bologna per quella che doveva essere solo una tappa praticamente del tour della sua band hardcore punk di Scream, e lui in pratica si è innamorato di qualcuno lì in quel di Bologna che lui chiama l'isola di Bologna, e da lì in poi è stato qui in Italia per qualche mese e poi se n'è praticamente ripartito, e così ha imparato anche qualche parolina, perché no, di italiano, che sfoggia con maestria sul palco. E intanto ci riascoltiamo

0: anche questo nuovo album dei Foo Fighters diventerà uno dei nostri preferiti. Dentro c'era anche questa Window.
1: Radio Easy Rock.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Lynyrd Skynyrd, The Gimme Three Steps, un bel suono Southern Rock e passa la paura. Sono le 18 da 39 minuti, siete su Radio Easy Rock. C'è qualcuno tipo Brett Anderson degli Suede che ultimamente ha rilasciato anche parecchie dichiarazioni, anche perché domani, o giornatona, domani esce un sacco di roba. Esce però anche l'edizione estesa, ampliata, deluxe, quello che volete, del loro ultimo album, ovvero Antidepressants, e lui ha voluto spiegare esattamente quello che è uno degli inediti con cui appunto gli Suede accompagnano questa uscita, e ha detto: questa canzone nasce da una sensazione molto contemporanea. Io penso che viviamo in un mondo in cui tutti cercano connessione. Il problema è che sempre più spesso ci ritroviamo invece ad essere molto soli. E sapete perché? Perché siamo emotivamente irraggiungibili. Emotionally unavailable.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento.

0: In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
10: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
11: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
14: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Revolution, il loro ultimo singolo. Sono proprio loro che ci accompagnano alla destinazione finale, al capolinea di questa Highway to Rock di giovedì 9 luglio 2026. Easy Rocker è stato bellissimo. Così spero naturalmente anche per voi, ed è un ottimo motivo per tornare domani a fare un bel po' di strada insieme tra le 16 e le 19. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata qui su Radio Easy Rock. Se volete, ci sentiamo ancora di nuovo questa sera a partire dalle 21 con la replica di Crosstown Traffic House. Subito invece ci sentiamo con loro, The Green Day. Wow.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Radio Easy Rock News.
2: Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Noi ci basiamo sui fatti, il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%, lo spread scende sotto gli 80 punti. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.
4: Meteo. Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Sole e caldo nella giornata di domani, venerdì 10 luglio, sull'Italia centro-settentrionale, anche sul Triveneto ritroveremo l'alta pressione subtropicale con cielo sereno, poco nuvoloso, ancora a tempo ampiamente soleggiato, ad eccezione di brevi temporali di calore verso la serata in area dolomitica. Il caldo sarà appunto protagonista, con temperature minime a fatica sotto i 23-24 gradi, ovvero notti tropicali. Invece le massime diurne del pomeriggio si spingeranno sul medio-basso Veneto anche fino a 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
5: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
4: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
9: Solamente per amore.
8: 14 luglio Tommaso Paradiso.
10: Spero che ti arriverà.
8: 15 luglio IPU. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
11: Ciao Sara.
12: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
15: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
15: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
15: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
16: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
17: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
18: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
19: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
20: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
19: È il momento giusto per fare la spesa.
20: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
21: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
22: Radio Easy Rock, viabilità.
23: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
24: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest e si rallenta con code sempre verso Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Montebello. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, dopo.
25: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
26: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
27: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
9: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
10: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
9: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
10: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
9: Si ringraziano Città di Jesolo,
10: Weber Barbecue Italia,
9: Maxi Supermercati,
10: Formaggi Tomasoni,
9: Polenta Castello,
10: GPL Beifin,
9: Birra Forst,
10: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
11: Chase every friend.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
15: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
16: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
15: È il momento giusto per fare la spesa.
16: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
2: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
1: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
3: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
1: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
2: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con grigli e roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E grigli e roventi vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
7: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
8: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
7: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
8: Vivi l'energia dei grandi palchi!
7: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
9: Radio Easy Rock, viabilità.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
13: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

0: Stato sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Felix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Alubomah, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomah.si.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197.

0: vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.